0: Lava lava papa e, sia kitanga ofu, fano i le vai malulu, ta malu, fua sao le pauta, puni le fai tutoa, ma lomi le start. Ona vai atu lea e tasi le tō tini mumu, e mawhai le tō tini e tasi ona wha leanga umai lau tanga mea. E wha pēnā fōi pēha tuu lava lava po o ie muenga i lau recycling bin. O mai loa, tato wha visenga le lei, so ele Auckland Council recyclable items. Tama ki tūruki, so so o wha tasi o kilani.
1: PMN Samoa.